l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

0: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Don't show up, don't come out, don't start caring about me now. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.
1: Stai ascoltando?
2: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Sono le 6 e 6 minuti.
1: Ci pensavo, siamo agli sgoccioli oramai del mese, siamo al 27, buongiorno, bentrovati da parte di Max Dupré. Inizia una nuova puntata di Buongiorno Amici insieme fino alle 9 e inizia con Luciano Ligabue, eri bellissima.

Litfiba con l'Aciodrom. Litfiba che saranno a Padova il prossimo giugno, quindi oramai manca veramente poco, poche settimane, poi li sentiremo cantare i loro grandi successi, magari anche questo del 1994 che avete ascoltato qui in apertura di puntata insieme a Ligabue con Eri Bellissima. Ancora buongiorno da parte di Max Dupré con voi fino alle 9, si diceva, linea WhatsApp 328 319 8000 per entrare in contatto con noi. Un saluto a chi magari occasionalmente oggi per la prima volta si sintonizza su Radio Padova, magari attraverso anche la nostra app che potete scaricare gratuitamente dallo store del vostro smartphone. Fatelo, è assolutamente gratuita e vi consente di ascoltare le nostre radio tematiche. E da dove ora potete sentire anche l'ultima di Malika Ayane presentata al Festival di Sanremo, si intitola Animali Notturni, qui a Radio Padova, Ritmo.

Ogni giorno su Radio Padova 18 giornali radio per essere sempre aggiornati, 7 appuntamenti meteo per sapere che tempo farà, 15 aggiornamenti viabilità per viaggiare in sicurezza su strade e autostrade del Veneto. Radio Padova, l'informazione che ti serve.

0: qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
2: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
1: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
2: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.

0: Cioffi e Noemi ci accompagneranno per tutta l'estate con la loro Farfalle nello stomaco, innamorati, innamoratissimi anche loro, innamorati noi del nostro almanacco, la nostra agenda, perché siamo curiosi di sapere che cosa ci riserva questo 27 maggio. Oggi mercoledì, santo del giorno, Sant'Agostino, tanti auguri di buon onomastico. 1703, lo zar Pietro I di Russia fonda la città di San Pietroburgo, in città festa grande, la città poi di Vladimir Putin, chissà se ci andrà e sarà lì a festeggiare. 1907, San Francisco, California, scoppia un'epidemia di peste bubbonica, siamo all'inizio del secolo XX. 1930, lo statunitense Richard Rieu inventa invece il nastro adesivo, ce l'abbiamo sotto mano spesso e non sappiamo che risale al 1930 la sua invenzione. 1939, esce negli Stati Uniti d'America il fumetto che vede la prima apparizione di Batman, personaggio creato da Bob Kane e Bill Finger. 1999, il Tribunale Internazionale dei Crimini di Guerra dell'AIA incrimina invece il serbo Slobodan Milosevic e altre quattro persone per crimini di guerra e crimini contro l'umanità commessi nel Kosovo. Nel 2006 un terribile terremoto a Java miete 5.700 vittime e lascia 200.000 persone senza tetto. Nati oggi Bruno Vespa, giornalista e conduttore televisivo italiano, già direttore del TG1 e conduttore ora di Porta a Porta, nato il 27 maggio del 44. Nato oggi anche Christopher Lee, attore inglese, nasceva infatti nel 1922. Salvatore Ficarra, detto Salvo, attore, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e regista italiano, nato il 27 maggio del 71. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda. Tra poco Venusia con l'oroscopo, ma prima Eros Ramazzotti. A Radio Padova, Vita ce n'è.
1: Guardami negli occhi, non c'è niente da nascondere. Non sarò mai pronto come vuoi tu.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Ariete, la dissonanza di Luna e Venere potrà rendervi poco disponibili nelle relazioni affettive e in parte anche in quelle professionali, ma solo se non saprete arginare la vostra a volte debordante intraprendenza. Voto 7. Toro, gli impegni di lavoro o di studio non vi causano preoccupazioni, anche in famiglia avete modo di sfruttare l'energia di Marte nel segno con efficacia. Quindi datevi da fare e 8 il vostro voto. Gemelli, gli affari vi procureranno anche oggi ottime opportunità e la luna positiva favorirà vivaci rapporti personali. Quindi tutto ok e voto 8. Cancro, le noie possibili per la quadratura della luna non dovranno influenzarvi troppo, perciò cercate di mettere da parte eventuali malumori e siate determinati come suggerisce Marte amico. Voto 7 più. Leone, il buon aspetto di Mercurio e Luna vi donerà intuizioni vincenti. Così, nonostante la dissonanza di Marte, non faticherete troppo per imporre le vostre idee. E voto 7 più. Vergine, bene l'amore, cercate di essere più concentrati nell'affrontare la giornata lavorativa o di studio, visto che siete sempre ostaggio dei capricci di Mercurio in quadratura. Voto 7 meno. Bilancia, gli affari vi procurano belle soddisfazioni, ma sappiate utilizzare le intuizioni della Luna, anche oggi nel segno, per fare in modo di pacificare gli animi in seno alla famiglia. Voto 8 meno. Scorpione, Venere e Giove, sempre in ottimo aspetto, vi invitano a trarre sensazioni positive, ad agire con calma, così da aggirare gli ostacoli di Marte in opposizione. Il voto è 7 più. Sagittario, le difficoltà che Mercurio dissonante continua a causare negli affari non devono angustiarvi troppo, dal momento che non avranno conseguenze nel lungo termine. Serata per coccole rigeneranti e voto 8 meno. Capricorno, l'influenza poco benevola di Venere e Luna potrebbe rendervi partecipi non del tutto della vita familiare, ma non isolatevi, cercate invece nuovi modi di rapportarvi anche con le persone che vi sono poco gradite. E voto 7. Acquario, lucidi grazie a Mercurio positivo ma poco decisionisti a causa di Marte in posizione disarmonica, è così che si può sintetizzare la vostra attuale situazione lavorativa. Tuttavia una bella luna oggi vi aiuterà ad essere più incisivi. E voto 7 più. Pesci, sono i sentimenti a darvi la carica, così da farvi sentire un po' meno gli effetti di Mercurio dissonante nel settore lavorativo. Voto 8 meno meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.
2: Dimmi che hai.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
2: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
1: Zanotta, una casa da vivere!
3: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
4: Radio Padova Meteo.
5: Amici di Radio Padova, ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Ci attende un mercoledì con sole prevalente inizialmente al mattino sul Triveneto, dal pomeriggio invece da segnalare la possibilità di qualche sporadico temporale che verso sera coinvolgerà anche le pianure. Temperature massime che sfioreranno anche i 35-36 gradi con calde d'afa ancora molto intensi. Per tutti i dettagli precisi comunque in merito alle vostre località, scaricate e consultate l'app di Trebi Meteo.

0: Prima di andare via era Neffa, Radio Padova, non andate via, rimanete con noi, abbiamo ancora molta musica da ascoltare, tra non molto anche le ultime notizie con la redazione, dopo aver sentito anche le previsioni meteo valide per la giornata di oggi e per i prossimi giorni, atteso un peggioramento che potrebbe passare e anche mitigare un po' le temperature altissime di questi ultimi giorni. Staremo a vedere. Intanto però continuiamo con la musica e lo facciamo con Giorgia Giovanotti e la loro Tu mi porti su qui a Radio Padova Ritmo Italiano.
1: Tu mi

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

0: Annalisa, canzone estiva, Santa Donna, la canzone che chiude questa nostra puntata di oggi. Vi aspetto domani mattina a partire dalle 6, vi lascio con Luca Lazzari.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto per partire è adesso.
1: In un mondo che corre dove l'energia è il tuo scudo, affidati alla velocità di Elettrovanni. Dimentica attese infinite ed opere estenuanti. Con Elettrovanni la tua rivoluzione energetica è fotovoltaico in un giorno. Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
2: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
1: Elettrovanni, il futuro è oggi.
2: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
3: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
4: Famila, con noi sei in famiglia.
5: That's who we are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16, arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
6: Ma dove siete?
7: Siamo ancora in coda.
6: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
8: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
9: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.

0: Radio Padova News.
1: Israele conferma l'uccisione di Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Almeno 31 i morti provocati dagli attacchi israeliani in Libano nelle ultime 24 ore, nonostante la tregua ancora formalmente in corso. E in Ucraina Washington non sta conducendo negoziati, ne prevede di avviarne a breve, ha ribadito il segretario di Stato americano Rubio. Gli Stati Uniti starebbero per ridurre drasticamente il contributo militare alla NATO, con un taglio significativo di bombardieri strategici e una riduzione di un terzo dei caccia. Perizia psichiatrica chiesta dalla Procura di Modena per il 31enne che il 16 maggio ha falciato 7 persone alla guida della sua auto. L'uomo è indagato per strage e lesioni aggravate. Nel Laos 7 persone, sembra cercatori d'oro, sono intrappolate in una grotta bloccata da una o più frane dovute alla pioggia. In corso una difficilissima operazione di soccorso. Calcio: atteso nelle prossime ore l'annuncio della rescissione del contratto tra Maurizio Sarri e la Lazio. Il tecnico sarà poi libero di firmare l'accordo con l'Atalanta, che dunque saluterà Palladino. La società di Lotito punta invece all'ex CT della Nazionale, Gattuso. È tutto, più tardi da Davide Camera.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Ecco la refurtiva McDonald's.
5: Che cosa abbiamo qui?
6: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
7: E ci sono anche i McFits irresistibili.
8: I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
9: Su Radio Padova, Tempo Reale, con Luca Lazzari.

Quanti ricordi ha risvegliato questa canzone questa mattina qui a Radio Padova? C'è chi dice: avevo il mangiacassette, avevo il mangiadischi, che era quello rosso, il penny, che se funzionava a batterie, con le batterie scariche, sentivi il disco che faceva wow wow wow wow così, ed era meraviglioso. E magari ci si ritrovava tra amici, chi aveva i dischi, chi aveva il mangiadischi, si ascoltava la musica. All'epoca non era certo come adesso, c'era quello o la radio e poi basta, non è come in questo periodo storico che col cellulare si ascolta tutta la musica che si vuole. Però diciamo che erano anche momenti particolarmente importanti, perché si condivideva. Bentrovati da Luca Lazzari, oggi insieme fino a mezzogiorno con la nostra musica, con i vostri messaggi 328 319 8000. E adesso, a proposito di musica nuova, Madame Marrakesh.

0: Buone stelle, miei cari, dalla vostra Venusia, pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi, mercoledì 27 maggio 2026. Ariete, la dissonanza di Luna e Venere potrà rendervi poco disponibili nelle relazioni affettive e in parte anche in quelle professionali, ma solo se non saprete arginare la vostra a volte debordante intraprendenza. Voto 7. Toro, gli impegni di lavoro o di studio non vi causano preoccupazioni, anche in famiglia avete modo di sfruttare l'energia di Marte nel segno con efficacia. Quindi datevi da fare e 8 il vostro voto. Gemelli, gli affari vi procureranno anche oggi ottime opportunità e la luna positiva favorirà vivaci rapporti personali. Quindi tutto ok e voto 8. Cancro, le noie possibili per la quadratura della luna non dovranno influenzarvi troppo, perciò cercate di mettere da parte eventuali malumori e siate determinati come suggerisce Marte amico. Voto 7 più. Leone, il buon aspetto di Mercurio e Luna vi donerà intuizioni vincenti. Così, nonostante la dissonanza di Marte, non faticherete troppo per imporre le vostre idee. E voto 7 più. Vergine, bene l'amore, cercate di essere più concentrati nell'affrontare la giornata lavorativa o di studio, visto che siete sempre ostaggio dei capricci di Mercurio in quadratura. Voto 7 meno. Bilancia, gli affari vi procurano belle soddisfazioni, ma sappiate utilizzare le intuizioni della Luna, anche oggi nel segno, per fare in modo di pacificare gli animi in seno alla famiglia. Voto 8 meno. Scorpione, Venere e Giove, sempre in ottimo aspetto, vi invitano a trarre sensazioni positive, ad agire con calma, così da aggirare gli ostacoli di Marte in opposizione. Il voto è 7 più. Sagittario, le difficoltà che Mercurio dissonante continua a causare negli affari non devono angustiarvi troppo, dal momento che non avranno conseguenze nel lungo termine. Serata per coccole rigeneranti e voto 8 meno. Capricorno, l'influenza poco benevola di Venere e Luna potrebbe rendervi partecipi non del tutto della vita familiare, ma non isolatevi, cercate invece nuovi modi di rapportarvi anche con le persone che vi sono poco gradite. E voto 7. Acquario, lucidi grazie a Mercurio positivo, ma poco decisionisti a causa di Marte in posizione disarmonica. È così che si può sintetizzare la vostra attuale situazione lavorativa. Tuttavia, una bella luna oggi vi aiuterà ad essere più incisivi. E voto 7 più. Pesci, sono i sentimenti a darvi la carica, così da farvi sentire un po' meno gli effetti di Mercurio dissonante nel settore lavorativo. Voto 8 meno meno. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Achille Lauro, che ho scoperto da qualche tempo a questa parte, si sta occupando anche di un brand di moda per la serie Diversificare. Alle 9.19, buona giornata, benvenuti su Radio Padova, buon viaggio con la nostra musica. Adesso c'è anche Levante e questa che si intitola Mai Mai.

mai. Se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Country girl, take my hand, lead me through this disease land. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. My country soul. Radio Padova Country.

qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento

0: dei clienti della Brix.
1: Tanti prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
2: Brix, fatti furbo, vieni Quix.
3: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
4: Inoltre, da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
3: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
4: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
5: That's who we are.
6: Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Ma dove siete?
10: Siamo ancora in coda!
9: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni!
11: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code, andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
12: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
13: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
14: Famila, con noi sei in famiglia.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si verificano rallentamenti per traffico tra Montebello e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Venezia. Nella stessa direzione code sempre per traffico tra la Tisana e Sassino di Livenza. Sulla 4 Venezia Padova si procede lentamente per traffico intenso tra Spinea e Padova Est in direzione Milano e sulla tangenziale di Mestre per traffico si rallenta tra rotatoria Milanese e Castellana in direzione Trieste e tra Castellana e Marghera in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Montebello e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano e poi rallentamenti per traffico tra Peschiera del Garda e Brescia Est in direzione sempre di Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: Omi su Radio Padova alle 9:34 e adesso parliamo della nostra bella Italia, perché Firenze è la provincia italiana dove i bambini vivono meglio. Per i giovani invece il primato va a Bolzano. Trieste conquista il primo posto nella classifica dedicata agli anziani. Tra l'altro, tra i dati più interessanti emerge che Bolzano guida il paese per natalità, mentre Cagliari è prima per presenza di pediatri, ma registra uno dei tassi di natalità più bassi. Che strano. Milano si distingue invece per i servizi di prossimità e le scuole con palestre, infermieri pediatrici, ma scivola in fondo alla classifica invece per spazio abitativo medio disponibile alle famiglie. Per quanto riguarda i giovani, pesa soprattutto il tema lavoro. A Taranto la disoccupazione under 35 arriva al 44%. Bologna invece si conferma città universitaria con un giovane su due che invece è laureato. L'indagine evidenzia anche le difficoltà delle grandi città che sono penalizzate soprattutto dal caro affitti, e quante volte ne abbiamo parlato. Dal sondaggio emerge il ritratto di una generazione sempre più attenta all'equilibrio personale. Infatti 4 giovani su 5 si dichiarano soddisfatti della propria qualità di vita, e insomma, dal punto di vista della media europea, questo è sicuramente un lato positivo. Vedete che non tutto va male. Benvenuti su Radio Padova con la nostra musica. Adesso c'è anche Cesare Cremonini e questa è Ragazze Facili.
1: Lo schiavventure sentimentali, nate in un angolo della città,

facile, facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze, facile, facile, facile, facile.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.
2: Superstar che muore, 3 milioni e neanche un gesto d'amore.
3: Raggio Padova.
4: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
5: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
4: Zanotta, una casa da vivere.
6: Ciao, sono Yuri Chechi. Quando lo sport chiama, Oliveto c'è. Perché chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che aiutano a migliorare la performance sportiva. Quest'anno Uliveto è al Rimini Wellness e ci sarò anche io con una lezione speciale. Uliveto è l'acqua per lo sport a Rimini Wellness.
7: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di Piave Designer Outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
9: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
10: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
11: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
12: Inizio conto alla rovescia.
13: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
14: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
15: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

0: Sì, hai capito bene. In un solo giorno l'energia del sole è tua.
1: E con una detrazione fiscale del 50% fino a fine anno.
0: Elettrovanni, il futuro è oggi.
1: Ad Abano Terme su elettrovanni.it.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 3 giugno ci sono tantissimi prodotti a 1 euro, 1,50 euro e 2 euro.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
5: Per aiutare la ricerca contro le malattie oculari basta poco, un po' di informazione, un pizzico di cuore e il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Banca degli Occhi.
6: Con il tuo aiuto una mamma potrà tornare a vedere il suo bambino.
5: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000, scegli la vista, scegli Fondazione Banca degli Occhi. Scopri come su fbov.org.
7: Ma dove siete?
8: Siamo ancora in coda.
7: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
9: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
10: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
11: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
12: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
11: Zanotta, una casa da vivere.

0: Genova News.
1: La smentita americana del presunto accordo con l'Iran fredda i mercati, Europa in ordine sparso, Piazza Affari nel pomeriggio vira in negativo e chiude a meno 0,64%, poco mosso lo spread coi titoli tedeschi su quota 73. E anche oggi debole Milano, la presentazione della prima vettura elettrica della casa di Maranello ha sollevato un coro di critiche, 500.000 euro di prezzo base con linee e filosofia che non avrebbero convinto quasi nessuno. E non solo stralli via social, dichiarazioni infuocate contro Luce sono state emesse anche da Montezemolo, Briatore, Salvini e Calenda. Il conflitto in Medio Oriente sta aggravando i rischi sia di bassa crescita che di pressioni inflazionistiche. Lo si legge sul rapporto sulla stabilità finanziaria pubblicato dalla BCE che avverte i singoli stati dell'Eurozona. Le misure di bilancio contro lo shock energetico devono restare temporanee e mirate. Si tratta di una risposta indiretta allo stesso governo italiano che ha recentemente più volte chiesto alla Commissione una deroga al patto di stabilità per le spese energetiche, come già previsto per le spese a sostegno della difesa. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 in punto.
4: Radio Padova.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Si intitola Cattive Abitudini, Mace, Salmo e Colapesce. Sono le 19:03. Buona serata da parte mia, sono Franco Ghirardello, siete su Radio Padova. Continua il nostro ritmo italiano, questa volta con Serena Brancale, Levante e Delia, Al mio paese.

Questo è il nuovo singolo di Brescia, si intitola Da Dio. Le 19:13 minuti, tra poco anche un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Prima Vasco Rossi, Sto pensando a te. Sto pensando

se ti piace questa musica. Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Qualunque sia la tua idea di auto, da Ghiraldo e Auto In trovi sempre l'offerta giusta per te. Solo per questo mese, nuova Peugeot 208, tua da 14.900 euro e finanziamento tasso zero. Sì, hai capito bene, stile e piacere di guida senza interessi. Scoprila nelle sedi Ghiraldo e Auto In di Padova, Este e Noale e scegli la versione perfetta per te. Ghiraldo e Auto In, il momento giusto

0: prodotti a 99 centesimi, come birra Corona e biscotti Ringo.
1: Rix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ma dove siete?
3: Siamo ancora in coda.
2: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
4: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
5: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina. That's who we
6: are. Al centro commerciale Vale Center, il 30 maggio alle 16 arriva il K-pop show. Fatti travolgere dal fascino della musica coreana con il music show dei personaggi più amati, meet and greet, selfie point e tanti bellissimi gadget. Perché da noi la tua Korean vibe vale di più.
7: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
8: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
7: Zanotta, una casa da vivere.
9: Ecco, è successo. E ora che si fa?
10: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
11: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro. Radio
12: Padova. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
13: Ancora una buona serata, ben ritrovati. Sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per il traffico intenso tra Somma Campania e Sirmione in direzione Milano. Sul tratto Padova-Venezia, code tra Padova Est e la tangenziale di Mestre in direzione Trieste, rallentamenti in carreggiata opposta. Sulla tangenziale di Mestre, traffico in diminuzione, ma permangono rallentamenti per traffico intenso tra Terraglio e Bivio A27 verso Trieste. Vi informiamo infine che venerdì 29 maggio è stato indetto da sigle sindacali autonome uno sciopero generale nazionale. Sono garantite, come previsto dalle norme di legge relative al settore dei servizi pubblici essenziali, le attività di soccorso sanitario e meccanico e quelle legate alla sicurezza stradale. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
14: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Buon viaggio con Radio Padova.

0: scattare una foto.
1: Elisa con Amore è, che bello di dire la parola amore ogni tanto. 19:27 minuti con Amore, vi diciamo che tra poco vi daremo tutte le informazioni per quanto riguarda il tempo e avremo gli esperti, cioè Trebi Meteo, nella persona questa sera di Nikos, che ho detto che accoglieremo fra qualche istante. Intanto abbiamo tempo per i romantici, belli, tranquilli, con la voce di Tommaso Paradiso su Radio Padova.

0: Allora, eccoci pronti a collegarci con Trevi Meteo. C'è Nico Schiodetto. Buonasera Nico, bentornato.
1: Ciao Franco, buonasera a tutti voi, ben ritrovati. Buonasera.
0: Grazie. Io ho il terrore della grandine, ma veramente ho il terrore, te lo dico.
1: Ma guarda, in realtà guarda, mi sto trovando adesso perché sarò all'arrivo della tappa di domani a Pieve di Solivo, sì. Quindi sono in zona Sicconegliano.
0: Certo.
1: E attualmente c'è un forte temporale, sì, effettivamente. I temporali si sono presentati, come dicevamo ieri sera, temporali anche di forte intensità, soprattutto verso il Friuli. Sono state segnalate grandinate appunto in Friuli, ma ho visto oggi metà giornata anche forti temporali sul Trentino, anche qui con grandine. Tuttora adesso Valbelluna, zona prealpina, trevigiana, stanno formando appunto questi scrosci di pioggia anche intensi. Effettivamente sono infiltrazioni di aria un po' più fresca in quota che stanno innescando forti contrasti con l'aria più calda presente in pianura padana. Anche oggi valori record, come nelle più intense ondate di caldo africano di luglio-agosto, abbiamo raggiunto i 35 gradi anche sul Veneto, anche 34 gradi a Padova, comunque 35-36 gradi Rodigino e verso l'Emilia Romagna. Sono valori appunto record per la terza decade di maggio, anche perché è una situazione che va avanti già da 4 giorni. Però appunto questi temporali che stanno interessando le zone montuose adiacenti alla pianura, c'è un po' di vento, insomma entro domani un paio di gradi in meno, e domani sera ancora di temporali si formeranno tardo pomeriggio e sera su Alpi, Prealpi, Appennino, con ancora uno sconfinamento alle limitrofe zone pianeggianti. Quindi insomma qualche zona vedrà un po' di temporali e soprattutto qualche grado in meno in vista del weekend. Farà sempre caldo, ma non più 35-36 gradi.
0: Va bene. Allora intanto ti ringraziamo, buon giro d'Italia.
1: Grazie.
0: Hai la maglia rosa.
1: Che poi adesso ci sono i tapponi veneti.
0: Infatti,
1: ci sono i tapponi veneti. Infatti, domani c'è l'arrivo a Pieve di Soligo, sì. E poi c'è il tappone quello successivo di venerdì con l'arrivo ad Alleghe,
0: sì.
1: e poi invece l'ultima di sabato, no, l'ultimo sarà a Roma domenica,
0: certo.
1: L'ultima di sabato dei tapponi sarà l'arrivo tutto in Friuli con l'arrivo a Piancavallo.
0: Sì, domani ci sarà quella durissima 5 stelle, domani è terribile, vabbè, con questo caldo non oso immaginare,
1: venerdì.
0: Quella dopo, hai ragione, domani c'è l'arrivo a Pieve. Grazie mille, buon lavoro, ciao Nico Schiodetto di Trebi Meteo.
1: Ciao, buona serata a tutti voi.
0: Ciao.
2: Radio Padova.

0: tutte le mattine dalle 6 alle 9, weekend compreso, comincia la giornata tra amici.
1: Buongiorno amici. Buongiorno amici. Radio Padova.
2: Devi costruire, ristrutturare o arredare casa? C'è Zanotta! Tutte le soluzioni quando si parla di casa!
3: Realizza il tuo progetto senza pensieri. Ora cucine e bagni da 250 euro al mese. TAN 0 TAG 421. Termini e condizioni su zanottaspa.it e negli oltre 60 punti vendita in tutto il nord Italia.
2: Zanotta, una casa da vivere.
4: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Fino al 2 giugno c'è il Black Friday Summer Edition con extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Corri, gli extra sconti terminano il 2 giugno.
6: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
7: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
8: Una cittadina isolata.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
11: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
12: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Contessa i Decibel 1980, invece benvenuti nel 2026, in questo mercoledì in cui si spezza la settimana. Grazie ancora a Nico Schiodetto, insomma abbiamo visto che potrebbero arrivare anche dei temporali, siete tutti un po' preoccupati. No, tranquilli, potrebbe andare peggio, diceva qualcuno, potrebbe piovere, magari lo farà anche con qualche temporale di calore, come abbiamo ben capito. Padova, insomma, oggi c'è anche chi guarda alle stelle, lo si fa con il planetario di Padova, dove continuano anche questi appuntamenti bellissimi dedicati proprio al sistema solare, all'osservazione delle stelle. La cosa più bella è che sempre più famiglie stanno tornando a fare queste esperienze semplici, magari sai, una bella sera diversa, senza centri commerciali, senza caos, buio, telescopio, qualcuno che ti racconta cosa c'è sopra la nostra testa. È assolutamente qualcosa di molto molto affascinante, quando magari tiriamo via l'occhio dal cellulare e magari lo puntiamo verso il cielo. Siete su Radio Padova, ora ci sono i comuni immortali raccontati e cantati da Achille Lauro su Radio Padova.
1: E ciao,

Marchetti. Fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

1968 e 60 anni di carriera, volevamo festeggiarli anche noi di Radio Padova insieme a loro, i grandissimi Pooh con Piccola Katie. Sono le 19:50, grazie da parte mia, sono Franco Ghirardello, Si Viaggiare torna domani, giovedì vi aspetto sempre alle ore 17. Grazie a tutti, buona serata con la nostra musica che continua, c'è anche un singolo nuovo di Elettra Lamborghini, quindi cambiamo completamente mondo, che si intitola Bam Bam Bambina. Ciao!